0: protagonista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista.
1: Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.
2: Ha, ha, ha, ha, ha.

0: guerra.
1: Yo era ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un poco ottimista.
2: Ottimista per
3: natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.

0: terra.
1: Ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un poco ottimista.
0: Ottimista, no, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.